ikemo ikemo obu nebi no come to kasuro obu gibi ha motata chime obu gibi ha motata chime obu gibi ha